0: e Dori Ghezzi. Dai ragazzi, West e Dori Ghezzi ottengono 93,3 voti. Dalle signore ugualmente 93,3 voti e dai signori 80 voti.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: seulement parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je...
1: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
2: Sinfonia, ci sono tutti i colori di Napoli, i colori del nostro Mediterraneo, della musica mediterranea, e c'è un grande balletto, un grande coro, veramente una grande chiusura per tutti a casa. Vice Re Amedeo Minghi, il coro ed il suo balletto. Prego.

0: Grazie. Come state? Io vengo sempre qui molto volentieri. Purtroppo di rado. Chissà perché ci chiamano molto poco da queste parti. E ogni volta che ci chiamano, quindi corriamo. La mia band, vorrei introdurla. Alle tastiere e sintetizzatori, Mr. Bobby Douglas. Alla batteria, Elio Rivagli. Al basso, Guido Guglielminetti. E alle chitarre, come avrete già veduto, un grande autore, cantante, compositore, singer, mio carissimo amico soprattutto, Mario Lalezzi. E ai cori sempre, Aida, Teodolinda, Castignola, Cooper. La mia stupenda corista. Ma soprattutto ci siete sempre voi. Vi ho dato un assaggio di questo mio ultimissimo album che si chiama Savoir Faire e vorrei, non dico concludere perché ci siamo quasi, introdurre altre due canzoni che amo moltissimo. Una si chiama Milano in macchina, una sera che piove, e un'altra si chiama, come tutti già conoscerete, Ragazzo mio.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

farmi ingelosire, quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno, e per farmi ingelosire, quella notte lungo il mare.

0: E allora ascolto il tuo silenzio, è come una canzone, arriva a chi la vuole.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ascolta, mamma è vicina a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...

0: già fare.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo vuoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di